O de Kine Giuli, vamos a scrivere che canzonetta sabiha composizioni da Augusto Cardinali. Vero canzonetta sabiha Kine insieme a Tella Wedderba Flania tal Poplu. Andi canzonetta ohra sa kem nirrispondi telefonata illi daħlet u din hija kanzunetta li jitolbu lilna ħafna speċjalment nintaqgħu ma' ħbib tagħna bħal lejla fil-Knisja ta' St. Joseph ħaddim Wilson Boulevard North Reservoir. U din hija ta' Joe D'Amicoli Gudja International Airport.